0: radio musti. Feel the musti.
1: Radio musti.
0: Welcome to RM2.
2: Radio musti.
1: Radio musti.
2: North, south,
1: 103.5.
2: East, west,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2, Radio musti.
1: Radio musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio musti.
0: Feel the musti.